0: Sai sai qua.
1: Sai qua.
0: We have far, you can show this extension.
1: Lascia stimare qua.